0: Officium de feria tertia, hebdomade quarte.
1: Memoria Sancti Filippi Neri, presbiteri.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii mysteria.